0: Nudo.
1: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
2: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco ottimista
1: per natura. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: Anche quando sto per terra
1: io ero ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: nudo.
1: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
2: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
1: E vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti si vuole un poco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che c'è poco da sperare. What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose le vanno sempre peggio, sì che può rappelare. What?